questa neanche c'è una danni che vende, molti che vende, se vedete c'è un leggero che c'è il logo e pensavo che dovrebbe andare a punti di fine, ma è un po' di oro, quindi